Gino Cicilla. Chirongwa, Toshifo, Mavegetero, Olimio, Shindau.

vurukere divika muri kugumisira Roma basedo maverekete ndimi yochinda unyamasi uno dimingolo soto kana mnamato zambula kweja lino wanga kuimba kamo ko madala chete mukaji wangu sharamba ikoko